riesco a guardarti negli occhi e sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figura.

0: bello, amore solamente amore, solo solo quello.
1: Aversis Clinic Street, 6 საათია.